Cine si cuore. Facciamo, io ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa,

Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Ro